0: mangiare e gli occhi chiusi per me, una finestra dopo l'altra. Sentire sul giardino le braccia, le loro mani armate, il sole tra le fatine del muro luccicare. In lontananza mi piace vederci fermare sul giardino di sottili, non svegliare i fiori, i segreti non rivelati.
1: Soffiare,
0: non svegliare di avere una finestra dopo destra, tesi, i muri e il sussurrarli.
1: Le loro braccia, chiudere una finestra, non sussurrarle, le loro mani,
0: mi piace camminare sul
1: desiderio,
0: non sussurrarle, non rivelarle,
1: di là del mese di vita, essere
0: le una loro finestra dopo l'altra,
1: cominciare,
0: stando
1: mani,
0: non svegliare,
1: armate,
0: non soffiare,
1: non sussurrare, una finestra sul cappellino,
0: l'onda alta del mondo,
1: sulle spalle,
0: non soffiarle,
1: luccicare il
0: lontananza, avere 16 anni, 14, 15,
1: 40,
0: 100.
2: Radio Grille Ouverte, est-ce que c'est bien oui?
3: Oui!
2: Loin du bruit, plus près du son, Radio Grille Ouverte, viens, entre avec des amis et rejoins les Fatales Picards.
3: Parce que c'est nous.
2: C'est nous!
3: Bon, parce que c'est nous.
4: 88.2

Stavo bevendo un cocktail sulla terrazza del club quando si è avvicinato chiedendomi una sigaretta in un italiano molto approssimativo. Era un francese. Indossava scarpe con le nappe, un foulard di Hermes e occhiali colorati come alcune star sulla via del ritorno. All'inizio l'ho trovato pesante con le sue domande sul risotto, la testata di Zidane e che il suo dolce preferito è il tiramisù e se il mio cugino nella mafia. Poi ha iniziato a parlarmi del codice Serafinianus. Era ossessionato da quel libro. Lo sentivo appassionato e distinguevo attraverso i suoi occhiali il suo sguardo intenso che lo rendeva affascinante. Ma sotto la sua aria da personaggio stravagante aveva anche l'aria ansiosa. Improvvisamente il suo volto si è adombrato. Ha detto qualcosa come «non mi vuole più parlare». Ha schiacciato la sigaretta sul pavimento bagnato e se n'è andato. Io sono tornata nel locale. Il concerto è iniziato. Era il batterista del gruppo.

0: going to be that. We didn't know. We don't know. We just, listen, I'm just happy it happened, and I'm just happy to be here, man. That's pretty much it, really.
1: Io faccio la zoccola e busco parecchio, o giovane o vecchio, importante non è. Fatico sul giangolo, ma bella occasione, pure una pensione, benone mi sta. Io faccio la zoccola e nuda diretta, non me ne costretta, lo faccio e mi va. Mi piace lo mascolo, mi piace sta vita, e a corsa finita potrò raccontare.

rainbow, rainbow, rainbow, rainbow, rainbow. Multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi,

0: ta menina di baia ta dua bini ayo.
1: Odio Jacqueline, festa di San Caetano, festa di San Caetano, festa di San Caetano.
0: E San Caetano che prela oia, che prela manda, pra subir sa io.